Miriam kini ilu yi nso mo fe yi opolo re wo laaro yi o so me di bolo bolo abasi gentleman